uguali. Tu Giac Armanio, le firme sui muri, tu i capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi e regali e le fedi nuziali, noi al massimo scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco

credo tra noi e loro. Noi e loro. Siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi loro.